such passion, such pleasure. I will treasure

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: È l'estate del 1963, bentornati all'appuntamento con le Hit Parade del passato, qui con Bruno Righetti su Radio 60 70 80, che la musica vi accompagni in questa calda stagione e che poi vi vede anche sdraiati nei vari litorali italiani a godervi le meritate vacanze. 1963, una coppia in classifica italiana d'eccellenza, quella Adriano Celentano e Mina, che ritroveremo per tanti anni, fino ai giorni nostri. Ma torniamo ad occuparci di questi 50 anni fa, e in Hit Parade c'era protagonista Adriano Celentano con Grazie, Prego, Scusi.
2: C'era una volta Hit Parade.
3: Al mattinè del giovedì

0: vuol ballare con me, balli se ha coraggio. Grazie, preferisco di no, di no.
1: Dopo Adriano Celentano, ecco la voce di Mina con un disco che era presente in tutte e due le versioni, quella cioè di Mina e anche di Piero Focaccia, e il titolo della canzone è Stessa spiaggia, stesso mare, mai più appropriato, no?

0: È una canzone, stessa spiaggia, stesso mare, scritta per lanciare Piero Focaccia, un ex bagnino di Cesenatico, che in effetti arriva in classifica, ma poi testo di Mogol e musica di Piero Soffici, voce di Mina, arriva un altro grande hit, e in effetti le troviamo entrambe all'interno della nostra hit parade. D'altronde un pezzo così non poteva che fare centro. Si chiude l'appuntamento con le hit parade del passato. Io vi lascio insieme a una frase che reputo interessante e che serve per farci meditare. Dice: se non hai provato spesso la gioia di un gesto gentile, hai trascurato molto, soprattutto te stesso. Ci sentiamo tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: king in town.
1: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Eccoli qua.
1: Angelo Lanfranchi.
2: Eccoli i giovincelli delle 7, vedi che sono già svegli di loro. Lo so io. Lo so perché li vedo, vedi? Cioè, non li vedessi, ma li vedo. Ciao a tutti da Pierangelo, buona giornata. Oggi è il 20 di agosto. Tempo molto perturbato, almeno qui al nord e in collina, e grandissimi temporali anche questa notte. Meglio forse da un lato, che così si sta un po' rinfrescando l'ambiente. Attenzione però, che sembra che questa perturbazione si sposti un po' verso anche il centro, perciò regoliamoci. Va bene. Allora, buona musica sino alle ore 9. Ormai il nostro numero di WhatsApp lo conoscete a memoria, è il 351-351-1000. Guardiamo di fare due ore di buona musica. Dai, via, via, via. Cominciamo subito con gli...

0: Giabba, devo dire, e non mancano neanche mai, vero Franca?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono la Franca. Buongiorno Pier, buongiorno Piero, buona camminata. Ah, questa mattina è bello fresco, io sto tornando a casa perché tra un po' arriverà il temporale. E nel frattempo vorrei sentire una canzone di Lionel Richie, quella che vuoi tu. Grazie, ciao.
0: Mettiamo una canzone con la quale lui apre quasi tutti i suoi concerti, che è molto bella, che è questa, Dancing on the Ceiling. Ciao Franca!

0: gli amici del mattino, vedi, la Franca che ha fatto la sua bella passeggiata, ma dovrebbe esserci anche il Piero qua. È già ricamminata pure lui.
1: Buongiorno a tutti, Piero da Robbio. Qui sulla Francigena stamattina qualche goccia d'acqua, ma un'affa tremenda. Quindi mentre cammino stavo pensando a un paio di pezzi e ti do l'imbarazzo della scelta. Uno è Sting, Roxanne, e l'altra è la magnifica Tina Turner, Private Dancer. Scegli tu. Ah, più tardi ti aggiorno per delle cose che ho in programma. Buona giornata a tutti, anche alla Franca. Ciao!
0: Io ho scelto Tina Turner, chissà perché, ma ho scelto lei.

0: vabbè, insomma, quando si deve scegliere tra un artista e quell'altro, cioè, io ho scelto Tina Turner perché mi piace da morire, vedi? Allora, grazie Piero, era Private Dancer. Max, hai una voglia strana oggi, eh?
1: Ma buongiorno a tutti gli ascoltatori del Max. Ciao Pier, buona giornata. Io oggi faccio un po' di fatica a iniziare, per cui vorrei qualche cosa di non troppo tranquillo, un run jam con Black Betty, direi che è proprio il caso. Ciao Pier, grazie a tutti e buona giornata.
0: Lo sai che è molto cattiva e anche molto corta, però è bella, davvero.

0: Beh, questa maxa ti butta giù dal letto proprio, se ce l'hai come sveglia poi. Ramjam 1977, It's Blackberry.
1: Ciao Gerardo, sono Fabrizio ancora. Potresti mettere Child of Video del Supertramp? Ciao, grazie.
0: Aspetta che finisce qua. Grande pezzo del Supertramp, eccolo qua, Child of Vision.

0: ogni giorno succede qualcosa. Che è successo? Siamo nelle zone di Marotta.
1: Sì,
0: lì,
1: che... Stamattina è la seconda volta che incrocio dei lupi qui nelle Marche, a Marotta. Ti posso dire una cosa, non mi fanno assolutamente paura, perché sono più docili di alcuni cani che per colpa dei loro padroni sono aggressivi e ammazzano le persone, come quello che è successo a Nardò, che è stato sbranato un contadino. Io, i padroni di questi cani, che sono dei codardi, perché si nascondono dietro di loro, perché chi ha questi cani sono dei bastardi deboli che si fanno forti con i loro cani. Li metterei in galera e butterei la chiave. Buona giornata, Pier.
0: È vero, no, questo è un dato di fatto davvero. Io di lupi ne ho incontrati parecchi e sono davvero molto docili, non sono alzati a nulla, mentre certi proprietari sembra facciano apposta a far diventare cattivi i propri cani, davvero, hai ragione. E dopo, quando il cane si rompe le balle, magari si rivolta anche al padrone, come spesso e volentieri succede, eh? È vero, hai ragione.
2: Buongiorno Pier, buongiorno grande famiglia, buon giovedì a tutti. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Alta Marea di Antonello Venditti. Ciao, buona mattinata da Barbara di Trento.
0: Volevo mettere la versione inglese io, dei Crown House, ma che è molto più bella di questa italiana di Antonello Venditti, però sentiamo,

0: sì, sì, c'è da valutare tante cose. Vabbè. Qua mi scrivono a proposito, là. L'ombra dei lupi nelle campagne della Bassa Bresciana, 20 km da Brescia, Addello, è stato ritrovato un vitellino sbranato, sembra che... Vabbè, insomma, questa è la natura, signore e signori. Lasciamo far fare alla natura i loro passaggi. Pensa che qui in montagna, in collina, ci sono tanti greggi, ogni mattina, bene o male, trovano sempre 4 o 5 pecore sbranate, un po' i lupi, un po' gli orsi, un po'. Questi sono passaggi che deve fare la natura.
1: Buongiorno Pier, sempre da valutare singolarmente le storie lì, eh. Ha ragione il marchigiano là, però c'è da valutare tante cose. Comunque, me lo metteresti su, Toffi? Buona giornata a tutti.
0: Te la metto volentieri. Vabbè, insomma, il padrone ha le sue colpe, il cane ha le sue, insomma, il cane è un animale pericoloso, attenzione, cioè non... A volte sembra tutto coccolone lì, poi da un momento all'altro si può anche ribellare. Insomma, sono da valutare le cose. Vabbè, allora mettiamo Toffi per piacere, grazie.

0: piace per Tuffi, naturalmente. Il grandissimo, grandissimo, devo dire proprio grandissimo, Vasco Rossi.
1: 60-70-80 live. Live. 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buongiorno, Massimo da Pavia. Riusciamo a sentire un pezzo dei Dire Straits, magari meno famoso, non è uno dei più famosi, ma bellissimo, con un assolo finale fantastico, che è Where Do You Think You're Going? Ok, grazie, ciao!
3: Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? Don't you care about my pride?

0: dimmi Massimo, cosa c'è di brutto dei Dire Straits? Non lo so. Questa poi è una favola, eh? Where do you think I'm going? Che non mettiamo mai perché non viene richiesto, ma è qualcosa di strepitoso, davvero.
1: Io dico, sì, meglio incontrare dei lupi che avere davanti il carro funebre, come ho incontrato io stamattina mentre andavo al lavoro. Per cortesia, mettimi su Don Answer Me degli Alan Parsons Project. Grazie, buona giornata a tutti.

Meraviglia assoluta questa Don't Answer Me di Alan Parsons Project. Allora, ciao Pier, buongiorno, sono Giovanni di Verona. Purtroppo stanotte si è spenta mia mamma a 82 anni. Inutile dirti il dolore che provo in questo momento. Vorrei lasciarvi con un ricordo di tanti pomeriggi passati insieme in questi ultimi mesi, di cui voi anche avete fatto parte. Mi dispiace tantissimo, tante condoglianze a te. Naturalmente, Giovanni, e cos'è che le volevi dedicare? Una bella canzone dei Fleetwood Mac, con il cuore, davvero. Eccola qua.

0: Allora, caro Giovanni, hai scelto una bellissima canzone in ricordo della tua cara, dolce, bellissima mamma, che oltretutto mi ricordo anche molto bene, che abbiamo trascorso dei pomeriggi insieme favolosi qui in radio. Io purtroppo non vi conosco, ma vi sento sempre molto vicini, e perciò quando una persona viene a mancare, guarda, davvero, mi si spezza il cuore. Va bene, tante, tante condoglianze anche da parte dei nostri ascoltatori, che sempre sono vicini a queste circostanze. Vedi, vedi, guarda, senti qua.
1: Allora, Piero, condoglianze a Giovanni, e gli voglio dire questo: adesso è la mamma che dedico a lui questa canzone, Sugar Baby Love. Ciao.

0: preziosa che abbiamo al mondo, davvero.
1: Ciao, mi dispiace tantissimo per la tua mamma, mi dispiace proprio tanto.
0: Tante condoglianze di nuovo, caro Giovanni, da tutti i nostri ascoltatori e da me in primis, naturalmente. Sono quei nodi che ti vengono alla gola, che è una cosa, guarda, ancora io ci penso, nonostante siano passati 4-5 anni, mamma mia ragazzi, vabbè. Era Sugar Baby Love, grazie, grazie agli ascoltatori.
2: 70-80 live.
3: 60-70-80 by Studio Più, è la radio che piace a noi.
4: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta. Così, nella prima dichiarazione ufficiale, il neo ministro della difesa Kamara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo. Si allunga la serie di femminicidi in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio, l'ultimo caso quella di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa, compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato il 25 maggio scorso dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. Da allora è detenuto nel carcere minorile della Valletta ed è tenuto isolato dagli altri per il sospetto di partecipazione attiva al gruppo 764. La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma è gremita per i funerali di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Ad accogliere il feretro coperto da un cuscino di rose bianche le due figlie Paola e Federica e i nipoti. Presenti tantissimi amici, colleghi e attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
4: 60 70 80 live.
1: Live
4: con Pierangelo Lanfranchi.
5: Pierangelo, buongiorno. Remo Mantova. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Lei balla sola di Fabio Vanni, sempre se possibile. Grazie.

0: Grazie a Remo, buongiorno anche a Mary.
1: Un messaggio speciale a Giovanni di condoglianze. Sono certa che la tua mamma sia dove sono stata io 28 anni fa e poi io sono tornata giù. Ti assicuro che starà benissimo. Ovviamente sono Mary. Un bacione a tutti, piaci di una canzone di Michael Jackson. You are not alone.

0: Allora, lo diciamo perché si è appena sintonizzato, Mary, oltretutto ci hai commosso un po' tutti con il tuo vocale. Comunque, questa notte si è spenta la mamma di un nostro ascoltatore, che è Giovanni di Verona, ha 82 anni. Gli abbiamo fatto tante tante condoglianze per i bei pomeriggi che abbiamo trascorso assieme, Giovanni, e stiamo ascoltando un pezzo più bello dell'altro. Devo ringraziare gli ascoltatori perché, come al solito, in determinate occasioni sono sempre presenti, e questa è una bella cosa, perché a noi piace ridere, scherzare, però quando vogliamo sappiamo fare anche le persone serie.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti gli ascoltatori, Michele da Verona. Questa mattina, che è giovedì, quindi ci stiamo avviando verso fine settimana, tanta roba, ti chiederei Nothing Compares to You della meravigliosa e bellissima Sinead O'Connor, un pezzo che devo dire non ascolto da tanto tanto tanto tempo, quindi te lo chiedo a te. Un abbraccio a tutti e a tutte.

Mi unisco alle condoglianze della mamma del nostro caro amico, perché sono cose che secondo me sono dei punti fermi della vita che vale la pena ricordarsi e ricordare, altrimenti non saremo i numeri uno come ci riteniamo noi popoli.

Ciao Pierangelo, sono Betty da Desenzano. È la prima volta che ti mando un messaggio, ma vi ascolto tutto il giorno. Volevo la canzone dei Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Grazie mille, buona giornata.

0: Allora grazie Betty e caro Giovanni, ti stiamo regalando, anzi stiamo regalando alla tua mamma una canzone più bella dell'altra. Davvero, grazie.
1: Carissimo Pierangelo, Maurizio, purtroppo lavorando in un ospedale, in una camera operatoria, in un reparto per accudire i pazienti per 43 anni, ho visto tanti decessi e purtroppo non sono mai belli, e quindi mi unisco anch'io alle condoglianze del nostro carissimo amico. Sentite condoglianze a tutta la famiglia.

0: Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. Sabrina Salerno. Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo, animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero.

0: Viva la mamma, sempre, ma dico sempre, imperativo, sempre, sempre viva le mamme. Viva.
1: Ciao Piera, sono Roberto Sub dalla Liguria. Anch'io volevo unirmi alle condoglianze per la mamma di Giovanni e volevo dedicarle quella bellissima canzone che Freddie Mercury aveva dedicato alla mamma. Grazie Pier, buona giornata.

Che favola, canzone dedicata alla mamma da parte di Freddie Mercury, e questi grandi artisti non sono mai mancati in determinate circostanze, specialmente in dediche particolari che loro facevano ai loro cari, è vero, questo è l'esempio che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo nella giornata di oggi. È mancata la mamma di un nostro caro amico che noi abbiamo avuto il piacere di conoscere e di ascoltare anche tutti i pomeriggi. Grazie a tutti gli ascoltatori di cuore, come diceva Mercury, The Show Must Go On, canzone che Brian May pensava che Mercury non ce la facesse a cantarla perché era già molto molto malato, invece ha fatto un'opera d'arte, eccola qua, ha registrato.

Allora nessuno ce l'avrebbe giurato, che Freddie Mercury potesse cantare questa canzone, perché era già molto malato. Il primo è stato Brian May, che ha detto ma proviamo. Lui è andato in studio e guarda che ne è saltato fuori. Un grande capolavoro, diciamo, The Show Must Go On, che poi vorrebbe dire che lo spettacolo, nonostante tutto, vedi, continua. Grande Freddie Mercury e naturalmente grande Queen. Va bene, Il Vecchio e il Bambino, grande canzone dei Nomadi, grazie per averla richiesta, perché davvero è molto, molto bella questa.

0: il vecchio e il bambino.
1: Dopo questa bella canzone mi lancio anch'io. Mi piacerebbe sentire i miei giorni felici, non mi ricordo chi era il cantante, però mi ricordo la canzone molto bene. Penso che rientri nei 60-70 anni. Grazie. Ah, PS, Antonella, ancora, non mi scappa.

0: Yes! I miei giorni felici, Antonella!
1: 60-70-80 live!
2: 60-70-80 by Studio Più, è la radio.

questa è la sensibilità dei nostri ascoltatori, vedi? Da quando ci è arrivata la notizia questa mattina di Giovanni, ovviamente sono arrivate tutte richieste consone a, alla giornata, no? Vabbè. E devo dire, una canzone più bella dell'altra, non c'è nulla da dire. Questo era il grande Bobby Solo che, nonostante l'età, continua a cavalcare palchi a tutto spiano. E con questa lacrima sul viso, ragazzi, mamma mia. E ha avuto di successo anche Bobby Solo, eh? Bene, bene. E di questo ne siamo contenti. Che c'è qua? Ah, un pezzo di Demis Roussos con gli Aphrodite Child. Questa è dolcissima. Si intitola Rain and Tears.

che voce, mamma mia, grandissimo Demis Roussos con gli Afro Dive Child e con Rain and Tears. Sono le 8:35, buona mattinata a voi, è il 20 di agosto, stiamo gustando della musica molto molto particolare, molto mattutina devo dire, e che solitamente non sentiamo mai, ma questa mattina la prendiamo così e ce la gustiamo.

poi questo cos'è? Un pezzo del 73-75, giù di lì, eh? Che coppia che avevano fatto Vess e Dolly Getz, con un corpo e un'anima, canzone che non mi ricordavo il tempo di aver sentito, davvero bellissima. Allora, che dobbiamo regalare qua ad Antonella? Un pezzo di Neil Young. Oh, questo è Harvest.

0: bella Harvest, però. Antonella, hai scelto giusto. Un grandissimo, davvero, Neil Young. Con questo capolavoro, io lo considero un capolavoro proprio.
1: Oggi vorrei dedicare alla signora scomparsa una canzone che forse va in controtendenza con quelle che sono le canzoni che sento questa mattina in radio, bellissime, che è Let's Stay Together di Al Green. E questa canzone parla di amore, sempre nella bella e nella cattiva sorte, comunque vada, ed è quello che forse dovrebbe rimanerci veramente dalle persone che abbiamo amato quando vanno via, il fatto che appunto ci siamo amati e che questo amore, fin quando l'avremo dentro, ci sarà per sempre. Quindi avanti tutto. Ciao ragazzi, ciao.

Grazie Ivan. Sì, parole sante, parole sante. Let's stay together. Oh green. Grande pezzo. Poi vedi, insomma, noi abbiamo la fortuna di essere in questa radio che può andare a rispolverare pezzi incredibili, a differenza di altri emittenti che magari certe cose non le possono neanche mettere. Noi abbiamo la fortuna di sentire questi capolavori. È vero? Oh sì, Gary Moore ci sta a fagiolo proprio.

0: Da tutto, questa è una canzone da dedicare a tutti coloro che ancora si vogliono bene, ce ne sono ancora di persone che si vogliono bene, cioè, dobbiamo crederci un po' ancora nell'amore e dobbiamo crederci ancora nei lenti, perché questi erano pezzi che ci hanno fatto innamorare, come no? Gary Moore, I Still Got the Blues. Mamma mia, ma che capolavori questa mattina, ragazzi. Uno più potente dell'altro.
1: Yeah. Starway Forever, Led Zeppelin, secondo me ci sta. Buona giornata e mi dispiace tanto, Giovanni.

ti rendi conto che noi in Italia non abbiamo capito niente, proprio no. È vero? Cioè, no, se poi un pezzo così lo abbini a un po' di Mike Oldfield, Alan Parsons, Dire Straits, eccetera, eccetera, capisci che effettivamente questi personaggi hanno capito tutto di come far musica e di come farla piacere più che altro, perché non è niente fare la musica, l'importante è farla piacere. E i Led Zeppelin hanno fatto questo capolavoro che secondo me non ha tempo, non ha tempo, grazie. E come loro naturalmente tutti i grandi gruppi come Pink Floyd, eccetera, eccetera, Deep Purple, Uriah Heep. Va bene, io ho terminato, vi auguro una buona mattinata e questa mattina vi posso lasciare, dato che abbiamo sentito della ottima musica, con un altro capolavoro che insomma resterà scolpito nelle nostre menti e nelle nostre orecchie per chissà ancora quanti anni, e vi do l'appuntamento a oggi nel pomeriggio. Vi lascio con Hotel California e penso che sia una conclusione di mattinata perfetta, dico. Grazie a tutti da Pierangelo, una buona mattinata e ancora tante, tante condoglianze al nostro amico Giovanni. Grazie.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia un'altra guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano a un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi della NATO in Europa. Nel mirino ci sarebbero in particolare quelle in Bulgaria, già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. E continua la carne vicina a Gaza, sarebbero almeno 10 i morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, spiega Tel Aviv, che ora sembra voler aprire un altro fronte, stavolta con la Turchia. Il ministro della difesa Katz accusa Ankara di trascinare il paese in avventure pericolose in Siria. Martedì scorso raid aereo israeliano su un aeroporto militare a Idlib, destinato, secondo lo Stato ebraico, ad accogliere truppe turche. Sale ad almeno 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e anche, a quanto pare, un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. Sono almeno 6 le donne uccise da Ferragosto a oggi in Italia, il bilancio di una nuova drammatica ondata di femminicidi. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo ancora armato si era dato alla fuga, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Infine il tennis, azzurri in evidenza all'ATP 1000 di Cincinnati, nuova impresa di Cobolli in 3 set sull'astro nascente spagnolo Hodar, e stasera incrocerà ai quarti l'americano Paul, vittorioso sul numero 1 del tabellone Zverev. Avanza anche Musetti in 2 set sul portoghese Faria e domani sfiderà l'altro statunitense T. E anche tra le donne perde la numero 1 Sabalenka per mano della ceca Bejlek. La bielorussa potrebbe perdere la vetta del ranking a beneficio della kazaka Rybakina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
4: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo, Sabrina Salerno, Nisha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che scrivi le canzoni. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin.

0: A 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro il Pasdaran, è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, affiaccate proprio dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano stamani un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali Sandok San. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: cose, ma cosa?
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. Sabrina Salerno. Melody Castellari, Lady Violet.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro il Pasdaran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo quattro sedute consecutive in rosso, affiaccate proprio dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano stamani un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali Sandro Csányi. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80. News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Diamo l'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci chiediamo se sia vero lo stereotipo che vuole gli uomini più russatori rispetto alle donne, perché nell'immaginario collettivo il russare è quasi sempre associato all'universo maschile, una caratteristica tollerata con rassegnazione o affrontata con ironia. La scienza tuttavia conferma che non si tratta di un semplice stereotipo. I dati clinici mostrano infatti che gli uomini presentano una probabilità quasi doppia rispetto alle donne di russare durante la notte. Eppure questa protezione naturale di cui godono le signore non dura per sempre. Esistono due momenti ben precisi nella vita femminile in cui la forbice di genere si azzera quasi completamente: la gravidanza, specialmente nel terzo trimestre, e la menopausa, in genere tra i 45 e i 55 anni. A spiegarne le ragioni anatomiche e ormonali è il dottor Ryan Chin Tao Cheong, otorinolaringoiatra e chirurgo del sonno presso gli ospedali dell'Università College di Londra. Il russamento si verifica quando il flusso d'aria incontrato durante la respirazione viene parzialmente bloccato nelle vie aeree superiori. Questo ostacolo genera una vibrazione dei tessuti molli presenti nella parte posteriore del naso, del palato molle, della gola, della lingua o nelle epiglotti della struttura di cartilagine che chiude la trachea durante la deglutizione. Durante il riposo notturno i muscoli delle vie aeree si rilassano fisiologicamente e la forza di gravità associata alla posizione supina nel letto tende a spingerli verso il basso. Diversi fattori possono aggravare questa dinamica: il consumo di alcol allenta ulteriormente la tonicità muscolare, l'eccesso di peso corporeo, l'accumulo di grasso nella zona del collo esercita una pressione meccanica sulla gola, e poi le ostruzioni nasali, allergie, polipi nasali, deviazione del setto nasale o un semplice raffreddore riducono il passaggio dell'aria. La ragione principale per cui le donne in età fertile russino meno degli uomini risiede nell'azione degli ormoni sessuali femminili, in particolare estrogeni e progesterone. Come evidenziato dagli esperti, questi ormoni svolgono un ruolo attivo nel mantenere un elevato tono muscolare a livello delle vie aeree superiori, impedendo al canale respiratorio di collassare durante il sonno. Quando i livelli ormonali calano bruscamente durante la menopausa o subiscono profonde alterazioni ed eventi compressivi come durante il terzo trimestre di gravidanza, dove al fattore ormonale si somma l'aumento di peso, le donne raggiungono rapidamente le stesse percentuali di prevalenza del russamento riscontrate tra gli uomini. Un aspetto cruciale evidenziato dagli esperti riguarda la tendenza delle donne a non riferire il problema al proprio medico di medicina generale. Esiste infatti un marcato stigma sociale che associa il russare a un comportamento poco elegante o distante dagli standard di femminilità, spingendo molte donne a sottovalutare o nascondere il disturbo per imbarazzo. Attenzione, perché ci potrebbero essere altri problemi come le pericolosissime apnee ostruttive del sonno che aumentano il rischio di malattie cardiovascolari. Grazie per essere stati con noi.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È l'estate del 1963, bentornati all'appuntamento con le Hit Parade del passato, qui con Bruno Righetti su Radio 60 70 80, che la musica vi accompagni in questa calda stagione e che poi vi vede anche sdraiati nei vari litorali italiani a godervi le meritate vacanze. 1963, una coppia in classifica italiana d'eccellenza, quella Adriano Celentano e Mina, che ritroveremo in tanti anni, per tanti anni, scusate, fino ai giorni nostri. Ma torniamo ad occuparci di questi 50 anni fa, e in Hit Parade c'era protagonista Adriano Celentano con Grazie, Prego, Scusi.
3: C'era una volta Hit Parade
4: al mattinè del giovedì.

0: vuol ballare con me, balli se ha coraggio. Grazie, preferisco di no, di no.
1: Dopo Adriano Celentano, ecco la voce di Mina con un disco che era presente in tutte e due le versioni, quella cioè di Mina e anche di Piero Focaccia, e il titolo della canzone è Stessa spiaggia, stesso mare, mai più appropriato, no?

0: È una canzone, stessa spiaggia, stesso mare, scritta per lanciare Piero Focaccia, un ex bagnino di Cesenatico, che in effetti arriva in classifica, ma poi testo di Mogol e musica di Piero Soffici, voce di Mina, arriva un altro grande hit, e in effetti le troviamo entrambe all'interno della nostra hit parade. D'altronde un pezzo così non poteva che fare centro. Si chiude l'appuntamento con le hit parade del passato. Io vi lascio insieme a una frase che reputo interessante e che serve per farci meditare. Dice: se non hai provato spesso la gioia di un gesto gentile, hai trascurato molto, soprattutto te stesso. Ci sentiamo tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. È ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo, animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero.

0: anni, qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Estate del 1973, bentornati al collegamento con Radio 60 70 80 con i nostri consueti flashback dalle parade con i pezzi che hanno contato in quel periodo. Siamo nel 1973 e la classifica di cui oggi vi faccio ascoltare un paio di canzoni aveva al suo interno personaggi illustri come Elton John, come Paul McCartney, come Patti Pravo, Mia Martini, insomma era quel momento lì. Alla posizione 3 c'era Gabriella Ferri con Sempre, indimenticata canzone. Al secondo Pazza Idea di Patti Pravo, la numero 1 l'ascolteremo dopo, e facciamo un saltino invece alla posizione numero 6, che era occupata da un mitico Elton John di Daniel.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Non le scrivono più canzoni così, non c'è niente da fare, sono perle eccezionali quelle che abbiamo ascoltato in questi anni, negli anni 70, dal repertorio di alcuni mostri sacri. Uno di questi sicuramente è Elton John, che è un Daniel che era nella nostra classifica, come dicevo poco fa, e andiamo subito ad occuparci della posizione numero uno. Gli anni 70 sono stati per loro un'epoca d'oro e hanno giustamente occupato i primissimi posti in classifica. Sonny Camaleonte, Perché ti amo.

0: La voce di Tonino Crippezzi l'abbiamo ascoltata spesso e volentieri durante questa decade, l'abbiamo piacevolmente ritrovata all'interno della classifica dell'estate del 1973. Siamo intorno a Ferragosto, tutti in vacanza, tutti a cercare un po' di serenità, e allora io vi do un contributo così per affrontare qualche argomento serale con gli amici a proposito della felicità. Quindi dice Pam Brown: tutti abbiamo il potere di dare felicità, un orecchio per ascoltare, un occhio per vedere, una mano tesa. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La piaga dei femminicidi, ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze. Nicola Compagnone.
2: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne. 6 le vittime da Ferragosto. Dopo la donna morta a Colleferro, uccisa a coltellate dal marito davanti al figlio piccolo. L'ultimo caso è quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumento di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo. I militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza finita fortunatamente senza gravi conseguenze arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
1: 5 operai sono rimasti intossicati stamani nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torre, 2 di loro in gravi condizioni. Ora lo sport. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre. Terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
1: In chiusura un cenno alla Formula 1, col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda. Arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa, Max Verstappen. Il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca, estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: È l'estate del 1983, quella che stiamo per andare a toccare con le nostre Hit Parade. Bentornati qui su Radio 607080, classifiche del passato. Bruno Righetti, lo sapete, è un appuntamento che va in onda a ritmi regolarissimi dal primo pomeriggio sino alla sera inoltrata, ovviamente anche accompagnando la vostra estate musicale. Scomodiamo quella classifica, siamo intorno a Ferragosto e al primo posto c'è un tormentone, uno dei primi tormentoni che possiamo definire, cioè Vamos alla Playa dei Righeira. Quindi Renato Zero con Spiagge al punto numero 2 e Gazebo di I Like Chopin alla posizione numero 3. Scivolando un po' verso il basso troviamo invece un pezzo, un disco che ha lanciato in orbita questo gruppo inglese, sono i Police di Sting e la canzone è Every Breath You Take.
2: C'era una volta Hit Parade.

Il quinto album in studio, la consacrazione del talento di Sting, si chiama Synchronicity, il primo disco che viene estratto da questo album domina la stagione e l'abbiamo appena ascoltato, ma ce n'è un altro che arriva dal repertorio di tre ragazzi dell'isola di Man che poi si trasferiscono in Australia e da lì parte il loro grande percorso verso il grande successo e lo conquistano davvero a livello planetario. Sicuramente una delle menti più importanti è quella di Barry Gibb, che scrive quasi tutte le canzoni o quasi tutti i maggiori successi della band e poi affida anche un pezzo al fratello Robin per una sua esperienza solista che ottiene un bel successo anche da noi, domina l'estate insieme ai Police, si chiama Juliet ed è Robin Gibb.

0: In quegli anni, in questo momento, mi vengono in mente due mostri sacri della produzione. Uno era Phil Collins e l'altro è sicuramente Barry Gibb, protagonista di pezzi che hanno ottenuto riscontri planetari e anche affidati non soltanto quindi al repertorio dei Bee Gees, ma ad altri artisti stellari. Penso a Barbara Streisand, per esempio, o a Dionne Warwick, tanto per citarne soltanto un paio. In questa occasione volle mettere in risalto le straordinarie dote vocali di Robin, affidandole questo singolo che divenne una colonna sonora proprio di quell'estate. E chiudiamo l'appuntamento con il 1983 e noi ci ritroveremo fra un'ora circa per cambiare decade. Vi lascio insieme alla frase di uno scrittore danese, un contemporaneo, che dice: non mi chiudo mai la porta alle spalle senza essere consapevole di compiere un gesto caritatevole nei miei confronti. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La piaga dei femminicidi è ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze. Nicola Compagnone.
2: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne. 6 le vittime da Ferragosto. Dopo la donna morta a Colleferro uccisa a coltellate dal marito davanti al figlio piccolo. L'ultimo caso è quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumento di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo. I militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza finita fortunatamente senza gravi conseguenze arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
1: 5 operai sono rimasti intossicati stamane nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torre, 2 di loro in gravi condizioni. Ora lo sport. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre. Terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduce dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
1: In chiusura un cenno alla Formula 1 col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda. Arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa, Max Verstappen. Il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca, estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ragazzi, tutto a posto? Sì, meno male. Speriamo di riuscire a condurre la trasmissione nel pomeriggio, perché qua ci sono dei temporali infernali, essendoci quelli naturalmente siamo assenti di energia elettrica e non possiamo soffiare per fare arrivare la corrente, perciò speriamo che oggi vada tutto bene. Ciao da Pierangelo, buon pomeriggio. Insieme sino alle 18 come vi trovo? Fatevi vedere. Carini, carini ragazzi, lì hanno preso un po' di fresco. È arrivato un po' di acqua in giro? Sì. Temperature si sono abbassate? Mi fa piacere, mi fa piacere. Fra un po' in montagna ci scia, guarda. Allora 351-351-1000 sino alle 18. Mamma. Prima di serie oggi. E si va.

0: Ancora in vacanza, Sara? Sei ancora in vacanza? Basta, ma basta, basta. Basta vacanze. Quest'anno avete preso il sole, avete preso il caldo, vi siete divertiti, adesso basta, basta, basta. Vabbè, dai. È stata una bella estate ed è giusto che adesso magari il tempo cambi un attimino, perché vabbè. Sentirò le imprecazioni di coloro che devono andare in vacanza in settembre, comunque vabbè. Fino adesso il tempo è stato molto bello, ma vi posso garantire che settembre sarà altrettanto, perché devo andare in vacanza anch'io, perciò deve esserci bello per forza.
1: Non
0: posso
1: ancora, che potresti mettere una notte a nove dei Led Zeppelin, grazie, ciao.
0: Ah, incominciamo così di brutto oggi, va bene, va bene, va bene, va bene.

0: Mamma mia. Abbiamo incominciato così, Fabrizio, subito con Ula Lot Love dei Led Zeppelin. Speriamo che non sia così tutto il pomeriggio, perché quando si inizia con rock è un disastro. Allora, grazie, vado da chi è lei? La signora o signorina Katia? Katia.
1: Buongiorno Pierangelo, sono Katia, sempre delle Marche, e ti chiedo per favore se posso sentire Stripped dei Depeche Mode. Grazie mille.
0: Allora Katia, penso di aver capito bene, eh? Questa?

0: bella, esageratamente bella. Grande pezzo di Depeche Mode, era Stripped. Grazie Katia, se ho capito bene e se era questa la canzone che volevi sentire, perché a volte nei messaggi vocali non riesco a capire bene i titoli delle canzoni. Comunque beh.
1: Diego Montebrianza.
0: Buongiorno.
1: Oggi, se è possibile, dobbiamo far passare Turn It On Again, Genesis. Non so se l'ho detto giusto, però mi sembra quello è il Duke, l'album. Buongiorno.
0: Turn It On Again, di Genesis, sì, che l'hai detto giusto, dai, va bene così.

Allora, grazie. Grazie Diego per Turn It On Again dei Genesis. Sai che io li ascolto sempre molto volentieri in Genesis, eh? Qualsiasi pezzo tu venga a richiedere, non c'è problema. Vado da Romeo di Cupra Marittima. Dov'è? Fatti vedere, Romeo, ci sei? Alza la radio perché arriva il grande Alan Parsons Project. Sì. E quando si parla di Alan Parsons Project si parla spesso e volentieri di questo capolavoro che è In the Sky.

0: questo per augurare il buon risveglio un po' a quelli che sai, da certa età si va a fare il riposino pomeriggio, allora Romeo è andato a farsi il riposino, si è svegliato con il descaio, sai che bello risveglio, averlo come suoneria sarebbe il massimo questo.
1: Buongiorno,
0: davvero,
1: ragazzi, buongiorno Pan de Pier, sei voglia che dici Flash for Fantasy del Billy Idol, ti ringrazio, ciao bello.

0: avuto un flash, Claudio. Ma per fantasia però, Grandissimo Mr. Billy Idol, Flash for Fantasy. Mamma, mamma, mamma. Siete proprio bravi, Guarda che belle cose che mi richiedono oggi, ma sono bravi.
1: Buongiorno amico mio, ciao, sono Robby Z. Wonderful tonight. Eric Clapton, me la fai ascoltare? Sono sicuro che ti piace. 76, oh, io lo so, vecchio, te penso. Ragazzi, wonderful tonight, un pezzo stupendo. Godetevelo, grazie.

0: Bobby. È da anziani questo, mi hanno detto. Mi hanno scritto, è da anziani. Da. vedi, lo sapevo. Eric Clapton, noto come essere denominato il chitarrista lento, proprio. La canzone è bella, però molto, Era Wonderful Tonight. Sarà una sera meravigliosa questa. Vedrai. Live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
4: le storie,
3: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti.
4: Sul palco di Piazzale Roma,
3: dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, a tutti gli amici di 60-70-80, sono Albi 62 e se oggi c'è piccolo spazio vorrei sentire un pezzo degli Inuxes con Bitter Cheers. Ciao a tutti e buon proseguimento di vacanza.

oggi abbiamo cercato di accontentare anche Albi 62, che io lo lascio sempre nel dimenticatoio sto ragazzo, mi dimentico sempre di accontentarlo, chissà come mai. Oggi ce l'ho fatta. Grande Peter Thiels dei INXX, grazie per averla richiesta. Allora Francesca, tuo marito ha acceso la radio? Speriamo. Perché questa è tutta per lui. Si intitola How to Say I'm Sorry.

0: Allora va bene, cara Francesca, abbiamo salutato tuo marito che si chiama Nessuno, perché è un bel nome Nessuno, eh. No, non me l'hai scritto il nome, allora io lo chiamo Nessuno, perché... Va bene così. Era Hard to Say I'm Sorry. Lo siete goduto, eh? Bello sì. Quando si sentono in Chicago, ragazzi, arrivano momenti di dolcezza.
1: Ma buongiorno, sì. Pierangelo da Max. Che ne dici oggi di un Time dei Pink Floyd?

0: Allora grazie Max per questo dischetto che... Era tanto Pink Floyd, chi c'è qua? Ma chi c'è? Perché...
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti, sono Giuseppe Garibaldi. Ascolta, potrei dedicare un pezzo di Neil Young mio amico Gervin, che lo amo con tutto il cuore, è il suo brano preferito. Se lo fai con questo, ti promuovo a comandante in capo. Ciao, stammi bene, se non lo fai lo sai che ti ci prego la radio, eh? Ciao, saluto a tutti! Buon Natale!

0: Grazie Garibaldi, grazie, grazie. L'abbiamo sentito anche stamattina alle 7:30 Harvest. Dini Liang, adesso. È bella, no? Quando è bella, cioè, non è che una canzone dalla mattina al pomeriggio diventa brutta, eh? Allora la puoi sentire anche stasera, non c'è problema. Chi c'è qua?
1: Vediamo. Buongiorno Pier, Mauro da Pesaro. Mi metteresti un pezzo di Jimi Hendrix tipo Hey Jude? Ma anche no, qualcosa di che sia masticabile, perché Jimi Hendrix non è che sia masticabile, eh? Grazie mille.
0: Beh, insomma, all along the watchtower.

0: a volte si dicono che certi pezzi non sono molto masticabili, non sono molto radiofonici. Basta comunque essere innamorati di chi li compone, perché insomma basta sentirlo suonare Jimi Hendrix, non è un... Il pezzo era All Along the Watchtower, grazie a Mauro di Peso che l'ha richiesto. Bello, ecco.
1: 70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-80.

0: of the feeling. You got to get that.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La piaga dei femminicidi, ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze. Nicola Compagnone.
3: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne. 6 le vittime da Ferragosto. Dopo la donna morta a Colleferro, uccisa a coltellate dal marito davanti al figlio piccolo. L'ultimo caso è quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumento di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo. I militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza finita fortunatamente senza gravi conseguenze arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
2: 5 operai sono rimasti intossicati stamani nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torre, 2 di loro in gravi condizioni. Ora lo sport. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre. Terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
2: In chiusura un cenno alla Formula 1, col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda, arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa, Max Verstappen. Il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca, estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Com'è che fa? Dove dai? Buongiorno Simona, buon pomeriggio. Dove sei? A casa? Ah, oggi non hai potuto andare al lago, mi dispiace. Ah, vabbè, insomma, oggi c'è brutto, domani così così, insomma, lascia stare, lascia stare.
1: Buon pomeriggio, Pierre, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 60, 70, 80, questa magnifica family. Allora, oggi potrai ascoltare Aretha Franklin con Thing, la dedico a tutti voi. Un abbraccio dalla Roby di Varese e finalmente piove, Pierre.

Grazie Roby! Non gridarlo troppo, piove, perché altrimenti poi non smette più, che facciamo qua? Grazie Roby! Non gridarlo troppo, piove, perché altrimenti poi non smette più, che facciamo qua?

0: bella merendina lì, eh. Si fanno una bella merendina a Monteurano, hai capito? Come Patrizia non piove, Patrizia? Come? Piove solamente in collina, ma cioè non ho capito.
1: Ciao Angelo. Qui fa caldissimo a Brescia e in più non ha ancora piovuto, ma no, veramente.
0: Ma va? Guarda che qui in montagna davvero sta piovendo tantissimo questa mattina, poi non ti dico. Vedi com'è, vedi. Marco, eccola per te questa.

0: ultimi giorni di vacanza per Marco di Milano in Toscana. Avevi proprio voglia di sentirlo, Sorrenti, eh? E il titolo dice tutto, non so che darei per fermarmi ancora 10 giorni qua in Toscana, ma... Ma ha detto non si può, bisogna tornare al lavoro.
1: Angelo, buon pomeriggio, Remo Manzo. Oggi mi piacerebbe ascoltare Jailhouse Rock, El

0: Grazie Remo, era Jailous Record dei Harris. Ogni tanto andare a sentire qualcosa del 60 non fa male. Live.
1: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Rocky.
1: Caro Pier, buon pomeriggio da Lorenzo, in viaggio verso Rimini. Mi piacerebbe sentire You News and the News con Heart and Soul, da dedicare a tutti i tuoi ascoltatori. Buona giornata a tutti.

mezzo, dato che piace molto ai nostri ascoltatori, gli ho messo anche questa versione che a me piace tantissimo. È la versione karaoke di Heart and Soul di Julius and the News, dove così se la sono cantata tutti, capito? È dedicata a loro, e allora.

0: caro Savio, mi hai chiesto un dischetto dei Pink Floyd, vabbè. Ne ho scelto uno a caso, perché ormai quando scelgo questi gruppi vado quasi a memoria, siccome ce n'è uno più bello dell'altro, qua non puoi sbagliare. E questo era On the Turning Away.
1: Ciao Pier, bentornato. Carlo Iesi Ancona, ti richiedo un pezzo oggi di Genesis, Phil Collins, quello che vuoi te. Te lo dedico a tutti in ascolto. Grazie Pier, un abbraccio grande.

buongiorno, buon pomeriggio anche a Carlo di Iesi. Ti ho accontentato con un pezzo del Genesis. Quello che volevo, e allora ho scelto Death Row. Lo trovo molto interessante come pezzo io, eh. E ogni tanto lo andiamo a ripescare perché piace molto anche agli ascoltatori. Grazie Carlo. Buon pomeriggio, 16:14 minuti. Si va con Miriam.

Allora saluto Aldo, Ernesto e come si chiama lui? Gustavo. Buona merenda ragazzi, buona merenda. Adesso qua sembra che il tempo cambi un attimino, allora si trovano tutti un po' in certi posticini per la merenda. Bravi, bravi. Quanto ancora di vacanza? 2 giorni? Poi è finita. Ah, vabbè. Da lunedì allora tutti al lavoro. Vabbè, insomma, dai. Allora, cara Cristina, buon pomeriggio anche a te e anche a Bolzano con Radio.

0: Grazie Cristina, abbiamo salutato anche Bolzano. Come si dice in tedesco? Allo Zoio
1: 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.
3: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
4: le storie,
3: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti.
4: Sul palco di Piazzale Roma,
3: dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. Sabrina Salerno. Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo, animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Piero. Allora, visto questa mega ondata di belle cantanti che ci stiamo ascoltando adesso, se potessi mettermi su Nancy Sinatra con Son of a Teacher Man, sarebbe molto bello. Se si può. Grazie mille, ciao.

0: detto, adesso un po' alla volta arrivo a capire i gusti degli ascoltatori. Ivan, ti piace Nancy Sinatra? Bella questa, Son of a Future Man. Dolce più che altro, no? Vabbè. Andiamo! Chi è che devo accontentare? Come si chiama lui? Lucy? Ma è un uomo. Come fai a chiamare un uomo Lucy? Non lo sai. Dire Straits.
1: Ciao Lucy.

0: Communicate.
1: Non lo so, mi è arrivato un messaggio da una ragazza che si chiama Katia. Mi ha detto: dedica questa canzone a Lucy, e poi tra parentesi c'è scritto: guarda che è un uomo. Vabbè. Non lo so. Vabbè, la prima volta. È un abbreviativo di Luciano, non lo so io. Che...
2: ma direi Lucy, che Lucy può essere amico dello chef.
1: Ma chi è questa maleducata? Chi è questo?

Ciao Lucy. E dica, ma ha chiamato lui, mi ha detto io sono Luciano. Ah, ecco. E allora perché ti fai chiamare Lucy? Scusa, c'è una... Io devo leggere le cose che arrivano e siccome il programma è in diretta le leggo subito così di brutto. Io sono Luciano. Ciao Lucy, ciao, ciao, ciao. Pacetto qua, ciao, ciao. Ciao Pacetto, dai Pacetto. Ecco, grazie, grazie del Pacetto. Grazie.

0: Franco, adesso mi ha chiamato anche Carmelo e mi ha detto: a me il bacetto niente. Sì, sì, anche a te, anche a te. Diamo i bacetti a tutti gli uomini oggi qua. Bacetto qua, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao Pier, Piero da Robbio. Stamattina ti avevo detto che ti avrei fatto un aggiornamento, poi è successo quello che è successo e non mi sembrava il caso di intervenire. Niente, parlavo, volevo parlarti di cose serie, tipo il cibo. Niente, la giornata è andata avanti bene. A mezzogiorno ho avuto un mio amico a pranzo e gli ho fatto qualcosa di semplice. Ho fatto le...
0: Cosa?
1: Mannaggia, mi scappa. Le alici a beccafico con una bella insalatona,
0: eh?
1: E poi ho avuto un invito a cena per stasera. Il problema è che il cuoco sono io, devo fargli da mangiare. Ah, e ti chiedo un brano corto, Sirius dei...
0: Sì.
1: Oggi mi sono perso, Electric Light Orchestra.
0: Certo, certo, certo, certo. Vai a mangiarti le alici col beccafico, guarda che... Questo è Alan Parson, ecco. Electric Light Orchestra hanno fatto Sirius? Mi dicono di no. No, no, no, no, non l'hanno fatto, no.

0: Forse vuole il bacetto anche lui, aspetta un attimo, vuoi il bacetto, Pier?
1: Che confusione sarà perché beviamo.
0: Ah, ecco.

0: Che è successo? Va?
1: C'è un bel capito, non sono mica afrodisia. Avrà cercato il suo amico.
0: Ce l'ho posto oggi qua, Sì, sì, sì, sì, sì. Vattene, vattene, vattene. Giornata alternativa oggi, sì. Meno male che c'è Ivan qua che ci rincuora un attimo.
2: Certo, ragazzi, che allora bacetti e lussi, Alici a Beccafico, questa è una radio alternativa oggi, siamo avanti anni luce.
0: È vero, è vero, è vero. Non c'è nessuna donna che vuole i bacetti, allora li diamo agli uomini qua. Chi è l'altro che vuole il bacetto lì? Alberto? Alberto vuole il bacetto. Non avete nessuno lì da farvi

Allora Nicole, guarda, te lo metterei con tutto il cuore. Ieri hai compiuto 17 anni, ma l'abbiamo appena messo 10 minuti fa. Cambia richiesta, dai, cambia richiesta, dai. Scrivimi un altro disco, appena messo. C'è Nicole che ha compiuto 17 anni ieri. Aspetta che sto dispensando bacetti agli uomini qua. Eh? Non lo vuoi il bacetto? Sai che poi bacetto tira bacetto diventa un casino, eh? Va bene Piero, grazie, preparami qualcosa per cena, dai.

bella, oui, you win again, you win again, come si intitola, you win again, chi è che devo salutare? La bella Daniela di Trento, buongiorno Daniela, questo è per lei, friends will be friends.

0: Abbiamo già la cena pronta per stasera, Sì. Chissà che mi fa, ma fa risotto
1: stasera. Risotto, carnaroli fatto bene con vino bianco e porri, e poi una spolverata di prosciutto crudo in polvere.
0: Prosciutto crudo in polvere. Come fanno a fare il prosciutto crudo in polvere? Mangiatelo tu, mangiatelo.

0: Piero, c'è solo quello in polvere, no? Solo quello? Meno male. Sì. No, perché,
1: Ciao Pier, sono Nicole da Sant'Arcangelo. Mia mamma mi ha costretto a fare questa cosa, però ieri è stato il mio compleanno, ho compiuto, l'ho già detto che ho compiuto 17 anni e volevo chiederti se potresti mettermi su Rasputin di Bonnie M. Grazie.
0: Allora, Rasputin, Nicola, l'abbiamo già messo. Innanzitutto ti facciamo tanti auguri, ti mandiamo un grosso bacio e te ne regalo un'altra, ti piacerà sicuramente questa, dai. Ti metto Dedico o De Bonnie M, va bene.

0: È colpa di pieno di rodio questo.
1: È prosciutto crudo in polvere, non l'ho mai sentito, non l'ho mai visto. Ma sai, è una roba strana. Ma si tira dal naso o si mangia? Non lo so, chiedo,
0: Non lo so, è pieno di rovio che c'ha il crudo in polvere.

0: Guarda Nicola, quanti che ti fanno gli auguri ancora per ieri, guarda qua. Francesco, Miriam, Alfredo, Gustavo, Carlo, Benedetta. Tutti che fanno gli auguri a Nicole. Brava Nicole, 17 anni e non sentirli. Fatti comprare un po' di prosciutto crudo in polvere. Non so dove è andato a trovarlo questo. Io.
1: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ma dai, non lo vendono il prosciutto crudo in polvere, te lo fai, prendi un paio di fette, le metti in padella fino a quasi farle, non dico sbruciacchiare, ma vicino, le fai seccare bene e poi le stritoli con le mani, poi se le secca. Ma non vendono il prosciutto crudo in polvere, ci manca anche quello.
4: Che
3: lo faccio anch'io, eh.

0: piace.
1: Non mi piace quello che cambia. Fammi qualcos'altro, fammi una frittatina questa sera. È possibile, eh? Grazie. Una frittatina, 3-4 uova lì. Non mi piace il prosciutto crudo in polvere, non mi piace.

0: è meglio che mi facciano un piattino di rane.
1: No, fate fare un piatto di rane, no? Tanto lì, ti ricordi l'altra volta, c'avevamo l'aperitivo con le rane, fate fare un bel piatto di rane, sta a posto quello, chi è quello lì? Oh? Il cuoco, chi è quello? Sai che è parente del cuoco quello? È parente del trapezzista, fuori di testa.
0: Niente, ce le hai le rane lì, Piero? Ce le hai le rane, no? Pensa a te, se devo mangiare. È meglio una pizza margherita stasera. È meglio una pizza margherita stasera.

0: Cos'è che c'è qua? Mangiato quel cinese lì, che ha mangiato
1: poco tempo fa sono andato a Milano, che era un cinese ha mangiato la pasta asciutta e beveva il cappuccino. Ma lui c'è l'acqua, il vino, il cappuccino. Io quando l'ho visto mi sono stremì, ma che adesso c'entrati, quelli sono centrati, eh.
0: Cappuccio con la pasta asciutta, mazza le cose. Però Pierangelo, mi hai dato una bella idea, faccio la polentina.
2: Ma già che accendi la stufa, faccio anche una bella polentina.
0: E infatti questa sera faccio una polentina con un po' di taleggio e gorgonzola. Adesso mi è venuto in mente.

0: 60 70 80. Live
1: Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

Grazie per Spirits in the Sky, grazie, grazie. Allora. Come mai così tanti uomini che oggi sono carenti d'affetto? Come mai? Che è successo? Avete litigato in vacanza? Non ho capito io. Ho litigato con la mia donna, qua mi scrive Francesco, e allora adesso. E allora? Chiami me, non ho capito io. La Sandra è in nave, 21 ore di nave. Non è andata male, no, no. Dove stai andando? In Sicilia. Perfetto, perfetto. Che c'è qua? Grandissimo James Brown.

0: Non lo so, Marco, che è successo, ma sono tutti tristi. Ciao a tutti
1: da Marco il Cuoco. Te lo dico io perché tutti gli uomini sono tristi oggi, perché nelle giornate così, quando il sole va via, si allungano i vestiti delle donne e allora sono tutti tristi. Ciao a tutti da Marco il Cuoco.
0: Marco, fammi una cortesia, dato che è 2 ore che lo sto dicendo. Preparami qualcosa al volo per stasera, che io qua c'ho già fame io qua. Davvero? Qua ci sono dei cuochi improvvisati che fanno delle cose strane che a me non ispirano molto, dato che tu sei cuoco. Preparami una cosuccia veloce qua. Che fa lui? Non ci sono gli aperitivi oggi, settimana prossima.

0: Allora devo ringraziare Stefania che si è fatta impietosire dal mio coso. Mi ha invitato a mangiare del pesce persico fritto. Buono. No, davvero, davvero, guarda. Arrivo, guarda, finisco alle 6 e 40 sono lì. Grazie Stefania, molto gentile. No, perché qua ti fanno. Appena pescato, appena pescato. Che buono il pesce persico. Aspetta a cuocerlo che arrivo, Vediamo se c'è anche il mio amico cuoco che mi ha preparato qualcosa qua. Vediamo. Marco!
1: Come lo fa? Come lo fa? Lo facciamo in tempura? In tempura con una fogliolina di salvia?
0: Ah, spettacolare, spettacolare Marco! Ma spettacolare!

0: stasera andiamo a mangiare bene. No, sono stufo di mangiare con Caminito, sono sempre piselli, zucchine, carote, cetrioli. Caminito. Ho capito che tu sei un vegano, però sempre sto cetrioli. Oh, bel stracotto di camoccioli. Però Marco, guarda che il persico mi attira molto, davvero. A me piace molto il lavarello, il coregone, a dirti la verità, perché mi piace anche pescarlo, è molto buono, la carne è molto, molto gentile, possiamo usare questo termine, è vero, però il persico è speciale. Va bene, c'è un diavolo in me. Adesso se mi chiama Caminito, basta Piselli, basta Piselli. Caminito, basta, basta, basta. Non ho capito io.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata, oh yeah.

Grazie Simonetta, sei un amore, Simonetta è un'amica quasi della nostra radio, è una ucraina e mi ha invitato a mangiare l'insalata russa. E l'insalata russa come la fanno gli ucraini, i russi, non la fa nessuno, no? Questo vi do la certezza matematica, sono bravissime, davvero. Un po' pesantina, perché loro ci mettono di tutto. Va bene, arrivo anche da te. Ho tre primi da andare a degustare stasera. Accendi l'elicottero che dobbiamo girare mezza Italia, guarda. Prima andiamo a Pesaro, poi torniamo sul lago di Garda e poi andiamo dove? A Odessa andiamo? A Odessa?

ultimi giorni di vacanza, domani ormai è l'ultimo, no? È venerdì, sabato c'è il grande rientro, sabato e domenica, ma già. Da lunedì tornerete, almeno la maggior parte delle persone torneranno al lavoro, ma... e tanti partiranno. È vero. Partono anche a settembre. Come se partono a settembre? Voglio... settembre speriamo che sia carino a livello meteorologico, perché qua... però no, ci sono delle buone possibilità, dai, va, sicuramente, dai. Va bene, grazie ad Enrico per questa richiesta dei War, magari qualcuno non se le ricorda, comunque avevano fatto questo pezzo bellissimo che era You Got the Power.

0: Adesso qua chiediamo, c'è qualcuno che fa il maialino sardo?
1: Ma
0: c'è
1: il maialino sardo non lo fa nessuno, che se lo fa la... vengo anch'io a mangiarlo, eh. Maialino niente, nessuno lo fa sardo.

0: Bene, come
1: c'è la maialina sarda, non il maialino, la maialina sarda, Piede.
0: Qua mi dicono io mangerò il maialino siciliano, ecco.

0: You got the power. Va bene, va bene, va bene. No, con voi non parlo più, non parlo più perché no, non si può parlare con voi, non, non siete capaci ad essere seri una volta. È possibile qua, non lo so io.
1: Beh, insomma, allora non ho capito bene, posto che vai, maialina che trovi.

Allora, grazie Elvira, era Johnny B. Goode, Chuck Berry. Stavolta da solo, non c'era Bruce Springsteen, perché... No. Era da solo. Fantastica, Johnny B. Goode. Mamma mia. It's pizza time.

allora, sai, d'estate si mangiano anche cose veloci. Non devi star lì a preparare, far tante cose. L'estate è molto sbarazzina, no? Dal punto di vista alimentare. Perciò la sera mangi quello che ti capita, se hai fame, altrimenti ti puoi mangiare anche un piattino di prosciutto, magari qualcosa. Che vuoi tu? No. Non si mangiano quelle cose lì, no. Siete troppo sconci, dai, basta. Non si può ragionare con voi, non si può. No. Va bene, la Buckingham Palace di Peter Tosh. Che c'è ora? Ah, un bel pezzo di Rod Stewart, va bene, dalle 15 che ha richiesto. L'ho tenuto per quest'ora, meritava il tempo, no? Tonight, the night. Oh, yes.

0: Certo che a quest'ora magari una pericena con un po' di prosciuttino va.
1: Mia amica invece va a farmi il culatello. Ma telefonate, ti faccio il culatello. No, grazie. No, il culatello non farmo, grazie. Non mi va a mangiarlo, poi non è la mia passione il culatello. Lo so che qualcuno di voi vi interessa, potete andare a casa del mio amico e vi lascio il numero. Poi il culatello andava proprio no.
0: Buono il culatello, è fantastico.
2: Ha ha ha ha!

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Giornata di temporali, grandinate e forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia, con 7 regioni in allerta gialla e la Lombardia in arancione. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. Danni e disagi a Chiavari, con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri, al culmine di una lite con la moglie, si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica, in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato: eravamo andati a fare la spesa, al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Fuggito è stato rintracciato alcune ore dopo. E in questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una pena proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per proseguire il conflitto. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov all'indomani del massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti. E il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha chiarito il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Tennis, ci sono ancora due italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Hodar, Flavio Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Giornata di temporali, grandinate, forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. In questo agosto, segnato da femminicidi, nuovo episodio di violenza a Cesano Maderno, in provincia di Monza. I carabinieri hanno arrestato un 55enne che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le donne sono riuscite a difendersi e mettersi in salvo. Strage di civili in un attacco russo su Kiev, almeno 15 morti, decine di feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il conflitto ancora una volta coinvolge in un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino carico d'esplosivo. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti, la benzina supera i 2 euro al litro, sulla rete stradale in modalità self, oltre 2,10 euro per il gasolio, sulla rete autostradale invece il prezzo medio è di 2,077 per la verde, 2,186 per il gasolio. Tennis, quarti di finale a Cincinnati dopo la vittoria su Hodar, Flavio Cobolli torna in campo stasera contro l'americano Paul, avversario americano anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

succede in città? Di tutto succede. Dopo questo caldo, insomma, di questi mesi bollenti, è ovvio che ci dovevamo aspettare qualcosa anche di non molto simpatico. Infatti, attenzione alle grandinate, ai nubifragi, eccetera, eccetera, ancora per qualche giorno. Va bene, va bene. Giovedì 20 agosto, siamo addirittura d'arrivo, 17:50. Never say, anzi, never can

Allora buonasera anche ad Angelo. Buonasera Angelo, salutami Patrizia con Never Can Say Goodbye, era quella che no. Allora, che ho da farvi ascoltare io? Ah, una canzone che sono sempre in ritardo io con le richieste, chissà perché. La canzone richiesta ancora alle 16 da Manuela, eccola qua.

0: Eccoci, vedi. Ci sono anche delle idee qua, Pierangelo, giusto?
1: Dovresti chiamare il programma Bracco Baldo Show.
0: Anche delle idee qua, Pierangelo, giusto?
1: Dovresti chiamare il programma Bracco Baldo Show.

bene, benissimo, benissimo, benissimo. Automatic Lover di Didi Jackson. Questa bella fanciulla sempre di argento vestita. Va bene, grazie a tutti per l'ascolto. Che per questo pomeriggio. Domani è venerdì, è l'ultimo giorno della settimana. Si può dire da soli perché poi la settimana prossima rientrano tutti e ciao. Vabbè. Ci aggiorniamo alle 7 di mattina oppure alle 15 nel pomeriggio, vabbè. Fate i buoni, fate i bravi, mangiate poco. E divertetevi ancora se avete qualche giorno di vacanza, dai. Vi lascio con la signora Fake. Eccola qua. Donna Rouge, meglio di così, guarda.

Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080

ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. Sabrina Salerno. Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che l'hai, scrivile canzone. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Mentre l'arrivo di Sutalo dall'Ajax è davvero ad un passo, la Lazio dice addio all'acquisto di Bamba Dieng. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche per via di un problema ai legamenti di un ginocchio. Il Bologna comunica di aver raggiunto l'accordo con Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 2031 e pensa ad Acerbi per la difesa. L'Aston Villa muove passi verso Tomori, inserito nella lista dei cedibili da Amorim, in seguito alle sue valutazioni. Coi rossoneri, il Como starebbe raggiungendo un accordo per il prestito con diritto di riscatto di Samuele Ricci. Petagna lascia il Monza e va al Pisa, mentre a Torino arriva Niccolò Fortini, in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. A Napoli manca ancora l'ufficialità per Badiashile, a causa di un ritardo nelle visite mediche. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. Sabrina Salerno. Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, in

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la Presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di stamattina che ha coinvolto un paese membro della NATO. Un caccia romeno ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione del gas. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'Interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione, annuncia anche Stoccolma. Il risico bancario, il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo per MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti che si sono dichiarati non abbastanza informati sul tema e soprattutto non in grado di esprimersi su tutta una serie di temi, dai rischi del processo di integrazione alle sinergie rappresentate. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche da rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. E le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran fanno risalire le quotazioni degli energetici. Il Brent sale intorno ai 94 dollari al barile, in rialzo anche il greggio americano. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro, lo rileva l'osservatorio del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più.
0: Radio 60 70.

sorry.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È l'estate del 1963. Bentornati all'appuntamento con le Hit Parade del passato, qui con Bruno Righetti su Radio 60 70 80. Che la musica vi accompagni in questa calda stagione, e che poi vi vede anche sdraiati nei vari litorali italiani a godervi le meritate vacanze. 1963, una coppia in classifica italiana d'eccellenza, quella Adriano Celentano e Mina, che ritroveremo per tanti anni, fino ai giorni nostri. Ma torniamo ad occuparci di questi 50 anni fa, e in Hit Parade c'era protagonista Adriano Celentano con Grazie, Prego, Scusi.
3: C'era una volta Hit Parade
4: al mattinè

0: vuol ballare con me, balli se ha coraggio. Grazie. Preferisco di no. Di no.
1: Dopo Adriano Celentano, ecco la voce di Mina con un disco che era presente in tutte e due le versioni, quella cioè di Mina e anche di Piero Focaccia, e il titolo della canzone è Stessa spiaggia, stesso mare, mai più appropriato, no?

0: è una canzone, stessa spiaggia, stesso mare, scritta per lanciare Piero Focaccia, un ex bagnino di Cesenatico, che in effetti arriva in classifica, ma poi testo di Mogol e musica di Piero Soffici, voce di Mina, arriva un altro grande hit, e in effetti le troviamo entrambe all'interno della nostra hit parade. D'altronde un pezzo così non poteva che fare centro. Si chiude l'appuntamento con le hit parade del passato. Io vi lascio insieme a una frase che reputo interessante e che serve per farci meditare. Dice: se non hai provato spesso la gioia di un gesto gentile, hai trascurato molto, soprattutto te stesso. Ci sentiamo tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Estate del 1973, bentornati al collegamento con Radio 60 70 80 con i nostri consueti flashback dalle Hit Parade con i pezzi che hanno contato in quel periodo. Siamo nel 1973 e la classifica di cui oggi vi faccio ascoltare un paio di canzoni aveva al suo interno personaggi illustri come Elton John, come Paul McCartney, come Patti Pravo, Mia Martini, insomma era quel momento lì. Alla posizione 3 c'era Gabriella Ferri con Sempre, indimenticata canzone. Al secondo Pazza Idea di Patti Pravo, la numero 1 l'ascolteremo dopo, e facciamo un saltino invece alla posizione numero 6, che era occupata da un mitico Elton John di Daniel.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Non le scrivono più canzoni così, non c'è niente da fare, sono perle eccezionali quelle che abbiamo ascoltato in questi anni, negli anni 70, dal repertorio di alcuni mostri sacri. Uno di questi sicuramente è Elton John, che è un Daniel che era nella nostra classifica, come dicevo poco fa, e andiamo subito ad occuparci della posizione numero uno. Gli anni 70 sono stati per loro un'epoca d'oro e hanno giustamente occupato i primissimi posti in classifica. Sonny Camaleonte, Perché ti amo.

0: La voce di Tonino Crippezzi l'abbiamo ascoltata spesso e volentieri durante questa decade, l'abbiamo piacevolmente ritrovata all'interno della classifica dell'estate del 1973. Siamo intorno a Ferragosto, tutti in vacanza, tutti a cercare un po' di serenità, e allora io vi do un contributo così per affrontare qualche argomento serale con gli amici a proposito della felicità. Quindi dice Pam Brown: tutti abbiamo il potere di dare felicità, un orecchio per ascoltare, un occhio per vedere, una mano tesa. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. Sabrina Salerno. Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: Assa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
1: '60, '70, '80. Una canzone più bella dell'altra.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: È l'estate del 1983, quella che stiamo per andare a toccare con le nostre Hit Parade. Bentornati qui su Radio 607080, classifiche del passato. Bruno Righetti, lo sapete, un appuntamento che va in onda a ritmi regolarissimi dal primo pomeriggio sino alla sera inoltrata, ovviamente anche accompagnando la vostra estate musicale. Scomodiamo quella classifica, siamo intorno a Ferragosto e al primo posto c'è un tormentone, uno dei primi tormentoni che possiamo definire, cioè Vamos alla Playa dei Righeira. Quindi Renato Zero con Spiagge al punto numero 2 e Gazebo di I Like Chopin alla posizione numero 3. Scivolando un po' verso il basso troviamo invece un pezzo, un disco che ha lanciato in orbita questo gruppo inglese, sono i Police di Sting e la canzone è Every Breath You Take.
0: C'era una volta Hit Parade.

Il quinto album in studio, la consacrazione del talento di Sting, si chiama Synchronicity, il primo disco che viene estratto da questo album domina la stagione e l'abbiamo appena ascoltato, ma ce n'è un altro che arriva dal repertorio di tre ragazzi dell'isola di Man che poi si trasferiscono in Australia e da lì parte il loro grande percorso verso il grande successo e lo conquistano davvero a livello planetario. Sicuramente una delle menti più importanti è quella di Barry Gibb, che scrive quasi tutte le canzoni, quasi tutti i maggiori successi della band, e poi affida anche un pezzo al fratello Robin per una sua esperienza solista che ottiene un bel successo anche da noi, domina l'estate insieme ai Police, si chiama Juliet ed è Robin.

0: In quegli anni, in questo momento, mi vengono in mente due mostri sacri della produzione. Uno era Phil Collins e l'altro è sicuramente Barry Gibb, protagonista di pezzi che hanno ottenuto riscontri planetari e anche affidati non soltanto quindi al repertorio dei Bee Gees, ma ad altri artisti stellari. Penso a Barbara Streisand, per esempio, o a Dionne Warwick, tanto per citarne soltanto un paio. In questa occasione volle mettere in risalto le straordinarie doti vocali di Robin, affidandole questo singolo che divenne una colonna sonora proprio di quell'estate. E chiudiamo l'appuntamento con il 1983 e noi ci ritroveremo fra un'ora circa per cambiare decade. Vi lascio insieme alla frase di uno scrittore danese, un contemporaneo, che dice: non mi chiudo mai la porta alle spalle senza essere consapevole di compiere un gesto caritatevole nei miei confronti. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la Presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di stamattina che ha coinvolto un paese membro della NATO. Un caccia romeno ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione del gas. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'Interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione, annuncia anche Stoccolma. Il risico bancario, il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo per MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti che si sono dichiarati non abbastanza informati sul tema e soprattutto non in grado di esprimersi su tutta una serie di temi, dai rischi del processo di integrazione alle sinergie rappresentate. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche da rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. E le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran fanno risalire le quotazioni degli energetici. Il Brent sale intorno ai 94 dollari al barile, in rialzo anche il greggio americano. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro, lo rileva l'osservatorio del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mi

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80-90-2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. Sabrina Salerno. Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Woke up this morning, I was feeling fine, but this cat starts banging, man, what a swine. So I called reception, but to no avail, that's why I'm telling you this. 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

de vous dire. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua.